cama, nessun balon in shishati, l'ottone parada. Svallati scilanzi mi fugni la patè, la sada.